things are over. Dog things are done.

avrei fatto la guerra per farci un po' compagnia. Un tempo avrei visto cosa non andava, cosa non gestisco. Una corsa come quando in squadra di basket segnavo moltissimo. Però mi pesava allenarmi, che in squadra io non ci so stare, sto meglio solista. Forse per quello che faccio fatica a legarmi con chiunque. Li vedo che alcuni salutano tutti,

meglio, non lo sa chi sei però. Anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per... Qui sto sotto di te.

su un tappeto di nuvole, a parlare di niente per ore e finire in un letto a fare l'amore.

0: amici.
1: È un viaggio verso la consapevolezza che è il metro di misura della coscienza. Nell'apparenza stavo perdendo la mia essenza. Il diavolo mi

Quando al compagno di mia madre non bastarono le parole. Io avevo 9 anni e stavo già imparando a odiare. Lui la spinse contro il tavolo, io spiavo dalla sala. Avrei preso un candelabro solo per spaccare il cranio. Chiamai mio fratello giusto in tempo, prima che ci ricascasse. Credo fosse sotto un treno, pieno di sostanze.

0: sarai dopo.
1: Lo sguardo dell'amore è lo sguardo di chi si isola. Con te mentre parliamo potrebbero anche investirci. Sentirsi vicini pure se non ci tocchiamo. Dice bisogni sessuali, ti videochiamo, tocchiamoci. Voglio solo che tu sappia che ascolto anche se non sembra. Mettendomi fin troppo nei panni di quel colpevole. Per questo penso a me, perché vado corretto. La mia vita fino a qualche anno fa non

0: Radio.
1: Scontri grevi dopo il derby giallo rossi sugli schermi, scollatura rosa, shocking che ti mette sull'attenti. Il tuo amico finto friendly mette solo finte vendi. Alessietto che fino a ci ha preso a carci

È partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

0: sicura.
1: Non è poi così facile per me. Dentro quei baci sento le guerre, ma quando mi abbracci non sento più niente.
2: Guardami e dimmi se tu ti fidi di me. Farti sentire che non è impossibile. Cadessi giù, ci saresti tu insieme a me.

pensarlo, tu vuoi sentirlo. Non riesco a stare distratto, ho spinto. Tanto ho riso, pianto e valso. Sarà che ti parlo è finto. Il filtro che c'è quando parliamo. Mi chiedo se quando parlo mi senti. Come sento il tuo fiato quando scoppiamo. E ti vedo a nudo con gli occhi sinceri. A dirti che va bene così mi sentirei solo un bugiardo. Non posso far finta di niente. Ho paura solamente quando ti guardo. Mi fai sentire tutto e niente come se non

Vengo dal mito del cazzo guardi, fra di chi si è fatto il mazzo tardi. Di te San Pietro che ho chiuso i giochi, passo domani e gli do le chiavi. Odio che chiedono solo auguri, sai per un disco quanto mi impegno. 24 ore le abbiamo tutti, solo che io le ho sfruttate meglio. Vorrei soltanto rubarle il cuore, per farlo a pezzi sì quando voglio. Non scrivo mai canzoni d'amore, scriverò solo canzoni d'odio. Io vorrei solo fare rumore, qua danno i numeri, polinomio. Ridere mentre sto mondo muore, dire buonanotte. Sogno d'oro, sono una rissa nel fuori onda. Guardo sta scena che moribonda. Oggi non gioco nemmeno, era già troppo facile quando ero fuori forma. Qua fai del bene e la gente dimentica, però se fai male si ricorda. Se non avessi svoltato trovavo il mio sesto senso, sì di colpa. Io sorrido a ste serpi, anche a te che mi elogi che dietro mi parli male. Ho capito l'andazzo ed ho iniziato a correre prima di camminare. Ti assicuro io sono lo stesso di quando non c'era champagne e caviale. Tu davvero pensavi bastasse una stella Michelin a levarmi la fame? Tutto torna ma non torna niente, penso sia solo uno stupido detto. Hai presente il 21 dicembre, per me il mondo è finito da un pezzo. Se tu avessi davanti una chance, io ti direi di correre subito. Che magari un domani si alzano tutti, come se fai gol nel recupero. Tu fai l'interessato, non sento nemmeno, frattanto so già che fai finta. Nelle tasche c'è un arcobaleno, ed addosso c'ho sempre qualcosa che è in tinta. Oggi sanno chi sono per strada, dalla figa al balordo al madama. Ti ricordi com'è che iniziava? Sono Zala, figlio di puttana.

se tu vorresti bruciarlo. Questa sera sono giù, neanche col micro ci parlo. Ferita aperta al pubblico, so che non guariranno ed è sbagliato pensare di essere quello sbagliato. Arde un fuoco che non riesco più a spegnere con le lacrime, né se sciogliessi un iceberg o prosciugassi il mare.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: Dai, vieni su, ti prego, dai, così pensano che sei la mia quest'ale.
1: Un'altra.
0: Sei una. Sì, la quinta in due giorni.
2: Amore, per è come se mi manca la voce. Ubriaco al karaoke a gridare la nostra canzone.

Tutti sanno come fingere sia tutto a posto. Come quando in foto ti ritocchi il trucco in post. Volevi libertà ma non lo sai che è tutto a un costo. I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff? Questo circolo di vizi che abbiamo, che cos'è? Da dove iniziano? Dimmi, amico mio, cosa ti serve per cambiare? Non sono io l'eroe che ti potrà salvare. Sei tu, aumenta la tecnologia, diminuisce il lessico, si arricchisce l'immagine, si impoverisce il resto. Non presto, la mia voce per buone cause.

mi servono. Sì, forse dipendo un po' da certe bugie. Certe bugie mi difendono. Se fai tu il dolore degli altri, vedi come vanno via le differenze, i confini, i costumi, i contrasti della pelle. Io sogno le stelle, ma i disastri nella mente. Faccio mille passi, salto mille pasti per averle. Quando hai il pane non hai denti, si lamenta qualcuno. Meglio che non avere niente, risponde nessuno. Tutti parlano, penso che basti dire meno. Quando hai fame davvero, non mastichi.

E se fossi un pittore,

Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andava in scena il tuo disordine.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso

che forse qualcosa di buono c'è e ti pensi.

cucu cucu cucu.

idee di farli intellettuale. Tedua deve tornare ai tempi di Orange County, quando ancora cantava col cuore tra i palazzi. Se fa le supercazzole fa il cazzo che gli pare, e

0: verso zero.
1: Quasi che hai capito mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette, far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
2: È assurdo, è assurdo, è assurdo.

cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei è di Porto Rico. Se succede per Trump è un casino. Ma

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

Aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza.

è già dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

Ehi, vuoi farti una foto? La mia faccia ovunque. Ok, sto correndo troppo con lei. 2 minuti e

Yeah. Ma ricordi cosa cada cosa una scenata. Rima che divide una pistola in un reato. Sa che inzio divide quando divide in un reato. Quindi non so ridere in difo di classe mai. Rima che la candici sta una compagna tua. E merita che ando a fidere il compagno tuo. E poi ti ho mandato tua mera compagna mia. E da gitto che non so come compagna.

finita la verità. Siete solo una branca di scemo. E sapete perché? Perché non tenete coraggio per stare pulito per stare. Voi tenete bisogno di persone come me, per serva gente come me. A così potete puntorite e potete dire kill e non mi cattivo. È proprio come vi sentite. Buona. Voi, voi non siete buoni. Vi sapete solo a nascondere. Sapete solo di dire bugie. Invece non tengo questo problema. Io dico sempre la verità. Pure quando dico bugie.

0: is the substance.
1: Quota Leva.
0: Any other channel.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.

Ragazzi ne hai provati svariati, pensa quanti ti hanno stretto le mani. La vendevi in giro tu, ti incazzavi, ti prendevi in giro con i contanti. Per le volte in cui mi hai chiesto rimani, altrettante chiedo di perdonarmi. Hai paura io sia la mia stessa preda, solo la luna cerco il sole e viceversa. Anche tu poi sei una tipa a casa e chiesa, pensi a tutti poi ti scordi di te stessa. Giro coi soliti stronzi questa sera, perché non prenderò una strada diversa. Maledetta questa bella vita vera, che condanna solo chi non è all'altezza. Ahimai, pensato sia un caso. Ahimai, fatto il quadro non chiaro. Ahimai, fatto cose per sfaso. Ahimai, pensato che ti piace. Forse son fatto così e morirò così. Tu mi vuoi così e non saresti qui. Ahimai, pensato che ti piace.

0: Tutti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto. Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato. Tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato, in cui

Era 24, ore ti giuro che non mi bastano. Pazzo, esco di testa, mi sto antipatico. After, devo trovare le risposte in after. Questa sera non si dorme.

0: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ho due gambe su Bellucci, oggi contro De Milano. 20 euro diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto paglia qualche minuto per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare.
1: No prigione, baby.
0: Ho due gambe su Bellucci, oggi contro De Milano. 20 euro diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto pacchi a pacchettini per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare. Crudo con lo scampo, vino bianco e l'aragosta. Ho il passo felpato pure quando sto in canotta. Dentro lei sto affogando, qua servirebbe un canotto. 3 metri sopra il cielo come Riccardo Scamarcio. Big frrr. Sento sì questi

0: Ciao, siamo Chris
1: and Chris. Rieccoci qui con le canzoni più top
0: e hot del momento. Il prossimo artista negli anni è riuscito ad entrare nel cuore di tante persone grazie alle sue canzoni.
1: Ne ha fatta una nuova, che anticipa il nuovo album in uscita. Lui è Coez.
0: E questa è...
1: Ti manca l'aria!

modi per. Ho 26 modi per non ritrovarti e perdonarmi.

Nei nostri discorsi oramai io mi muovo a memoria, e capisco se guardi incazzato soltanto c'hai voglia.

spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osche ok. Movimenti faccio tarantelle, c'è tutti i giorni, everyday. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa.

nuova, tipo africano, il colore di pelle noi non lo guardiamo. No, la prendo da dietro, le tiro l'extension, tra un po' mi rimangono in mano. Provano a farlo come lo facciamo, ma non ce la fanno. Ha ha ha. Compro le cose, le vendo di più, porta

spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osche ok. Movimenti faccio tarantelle, cioè, tutti i giorni, every day. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa,

Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

mezzo vuoto, mezzo pieno, mezzo rotto, mezzo intero. Penso molto a quelli a cui tengo davvero, giuro. Mezzo uomo, mezzo ragazzino. Un po' sono sensibile, un po' sono cattivo. Mezzogiorno e sono sveglio dalle sei senza motivo. E poi mi sembra che il giorno finisca col mattino. E non ho una persona senza la quale non sarei il vero me. Il vero me, ma quale? Rispondi, non sono malato, sono solo negativo. Sono stato tutto il giorno a letto, non mi metto sul lettino. Mi scusi, non sono un tipo a

sarei mezzo uomo, mezzo extraterrestre. Mi parlano e do di matto quando passo e tutti mi guardano. Mezzo qui e mezzo da un'altra parte, ovunque sia. Indefinito come una poesia, mezzo giovane e mezzo non dico la parola. Fa paura come il primo giorno di scuola e non ho una persona senza la quale

0: sai che darei.
1: Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo piano, mezzo intero, mezzo uomo, mezzo ragazzino. Lo giuro, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo piano, mezzo intero, mezzo uomo, mezzo ragazzino. Io, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo piano, mezzo intero, mezzo uomo, mezzo ragazzino. Lo giuro, mezzo vuoto, mezzo rotto.

Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Sono i soldi adesso che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Rosa, te è un fratello ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando.
1: Vai, Pino,
0: fammi sentire quanto sei italiano.

Ogni tanto sembra lui che guarda me e mi nascondo nella metro.

Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Non ho

una maglietta dentro i jeans, ricordi che sognavi l'America con i drive-in, tuo padre ti voleva qui, non piangere.

0: che mi capiscano.
1: Fai sì che tutto il mio sforzo non muoia con me.
2: C'era una volta finita la storia.

Avvento dell'operatore. Questa è una registrazione.

0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer. Io sono Giada Arena, questo è Non in Radio e voi adesso vi starete chiedendo: ma come mai è iniziato così tardi? Cosa è successo? Signori e signori miei, problema tecnico. Il bello della diretta, a volte capita, ci si è ribellato il mixer, a un certo punto si sentivano degli strani rumori telefonici, non entro in dettagli, però era veramente una cosa misteriosa, e quindi oggi iniziamo un pochino più tardi, però finiremo anche un po' più tardi, quindi iniziamo alle 18.45, finiamo alle 19.45, perché ho preparato per voi una puntata piena di chicchette che voglio condividere, e soprattutto questa è una puntata speciale perché nella primissima parte della trasmissione ci sarà con me un cantautore romano giovanissimo che si chiama Fedele. Ciao Fedele!
1: Buonasera a tutti, è un piacere essere qui.
0: Grazie di essere qui in mia compagnia in questa giornata difficile, assistito a dei momenti di terrore quando le macchine si stavano liberando e ribellando a noi, ed è qui in quanto vincitore della categoria Urban di Lazio Sound. Ne parliamo tra pochissimo, intanto ascoltiamo un pezzo dalla nostra rotazione che è la bellissima Veleno di Tormento, uscita venerdì. Torniamo, ti faccio un po' di domande e poi ascoltiamo anche la tua canzone.

0: E rieccoci tornati in diretta con Wunderkammer, c'è con me Fedele, che risaluto di nuovo, metti che qualcuno si è collegato adesso.
1: Prima. E io risaluto tutti, quindi buonasera a tutti di
0: possiamo
1: nuovo.
0: Andare avanti prossima ora a salutare tu, allora risalutiamo tu. No, allora in realtà è un ospite molto gradito perché, insomma, come sapete, a me e a No Name sta molto a cuore andare a caccia di nuovi musicisti, e tu appunto, come dicevamo, hai appena vinto la categoria Urban di Lazio Sound, che è un programma della Regione Lazio dedicato proprio ai giovani musicisti e producer under 35. E quindi qua la domanda più banale è: come stai? Perché è freschissima questa vittoria.
1: Ma io sto benissimo, ovviamente, anche perché è un contest molto ambito. E già l'anno scorso ci avevo provato e non sono riuscito ad entrare tra i 5, invece quest'anno sono riuscito a vincere ed è stata un'emozione incredibile, anche perché con una canzone del mio nuovo progetto, quindi è stato molto bello, no? Perché poi quando un artista riparte, che cerca, no, di trovare un po' la particolarità e ha subito un successo, e è molto bello, soprattutto è molto gratificante, anche perché dietro un artista ci sono tanti sforzi, ci sono tanti impegni, sacrifici, e quindi a volte questo impegno è ripagato.
0: Senti, domanda semiseria: sei più felice di aver vinto questa categoria a Lazio Sound o che la Roma in Champions?
1: Io lo sapevo che me l'avresti chiesto. E io dentro di me ho due lupi.
0: letteralmente due
1: uno
0: lupi.
1: Uno che fa parte della musica, uno alle altre passioni, e quindi non posso rispondere alla domanda perché entrambe fanno parte di me.
0: Cioè, un lupo e una lupa.
1: Esatto.
0: Molto felice. Comunque spero che, insomma, io lo dico a titolo personale, lo volevo dire, forza Roma. Allora, poi ti volevo fare un'altra domanda, perché appunto tu sei molto giovane. A livello di ispirazioni, tu sei più uno che affonda, diciamo, le sue radici nel contemporaneo, quindi artisti tuoi coetanei, insomma, contemporanei, oppure sei uno di quelli, perché a volte capita, mi capita quando intervisto gli artisti che mi dicono: no, io ascolto soltanto musica degli anni 60. Che tipologia di giovane ascoltatore e artista sei?
1: Allora, diciamo che io ascolto tutta la musica, ok, però cerco sempre di ascoltare la musica nuova, anche per capire come evolve tutte le musicalità. E nei miei inizi, diciamo, io sono partito con il rap, scrivevo testi rap, quindi sentivo molto Marracash, Fabri Fibra, Salmo soprattutto. Poi dopo ho avuto il mio periodo cantautorato, in cui c'era in voga Ultimo, così. E invece adesso, paradossalmente, ho trovato il mio stile moderno, ok, che è un po' questo dark pop urban, così, prendendo ispirazione però da Edoardo Bennato, perché
0: Bello.
1: Da piccolo mio padre mi faceva sempre sentire L'isola che non c'è, oppure Capitano Uncino, e quindi mi è rimasta questa cosa delle favole, di tutto quanto, che mi sono sempre piaciute. Io amo il mondo fantasy, e quindi ho fatto questo progetto fantasia, che è a metà tra la realtà e la fantasia, in cui tutto si unisce e si contamina.
0: Dai, allora adesso ascoltiamo questo tuo pezzo, che si chiama proprio Fantasia, che è il pezzo con cui hai vinto la categoria Urban di Lazio Sound. Poi torniamo, ti faccio un ultimo paio di domande e poi ti rilascio.
1: Sono pronto.
2: Sento mille voci, non è vero, Cenerentola non è tornata a casa. La bella addormentata è stesa sul letto, e da quel letto non si è alzata in queste favole. Non vedo differenza più tra lupo e il cacciatore. Il buono perde sempre, il cattivo.

0: E questo era Fantasia di Fedele, vincitore della categoria Urban di Lazio Sound e persona seduta alla mia sinistra in questo momento.
1: Questa era una caratteristica, non da...
0: Esatto, esatto, sempre nelle bio ti dicono sempre, sì, persona, sì, seduta, sì, alla mia sinistra. Allora, no, in realtà appunto innanzitutto complimenti di nuovo, fa sempre piacere sentire un po' di musica nuova, respirare un po' di aria fresca. No, volevo chiederti, in relazione al territorio, perché appunto questa è un'iniziativa territoriale, siamo concittadini e corregionali, stavo pensando che tra gli artisti che mi hai citato prima tendenzialmente non ci sono artisti di Roma, e quindi volevo chiederti, tra gli artisti invece della scena romana attuale, e non solo, io per esempio sono una grande fan di Franco Califano, per dire, ecco, chi ti piace, ma anche a livello romantico, che magari ti riporta dei ricordi con, non so, i nonni?
1: Allora, con i nonni, ma soprattutto con mia madre, vabbè, non posso non citare Venditti, ovviamente.
0: Io qua ti volevo.
1: Baglioni, diciamo di artisti di quegli anni ce ne sono tanti, anche perché mia madre si sentiva... Ah, Eros Ramazzotti, mia madre si sentiva tanto, così. Però diciamo sono cresciuto tanto con Venditti, con Baglioni, con Bennato e Zucchero.
0: Ok.
1: E di Roma, che io mi sono sentito tanto negli anni, come ho detto, ho avuto il mio periodo ultimo, però poi diciamo io la musica l'ho sentita tutta evolversi, quindi ho cercato sempre poi di stare al passo e di crearne una mia, no? Con tutte, infatti Fantasia è molto particolare come canzone, no? È quasi un racconto thriller, un
0: sì,
1: po'...
0: sì, sì, sì, sì. No, no, beh, quindi paradossalmente ti ha influenzato più appunto la lettura del fantasy, forse,
1: sì,
0: della musica.
1: Beh, a me le favole, sì, tutto, sì, ciò che riguarda questo mondo a me ha sempre affascinato, anche perché immaginarmi un mondo reale contaminato nelle favole, cioè cosa succederebbe se le favole esistessero realmente?
0: Sì, sì, sì, sì. Bello, no, mi è molto affascinante questa cosa, appunto mi piacciono queste domande perché mi piace il contrasto tra, ma anche l'estetica, che adesso siamo in radio, però insomma sei super street,
1: sì,
0: però poi mi parli di favole, di soprannaturale, mi piace,
1: è tutto
0: questo
1: un contrasto,
0: sì,
1: è tutto,
0: sì,
1: un,
0: sì,
1: contrasto,
0: mi piace, mai convinto. Senti, prima di salutarti, la più banale delle domande, e progetti, programmi per il futuro imminente?
1: Ce ne sono tanti in realtà, perché oltre ad avere un po' di serate, quindi se volete seguitemi sui miei social,
0: infatti,
1: assolutamente,
0: infatti.
1: Fedele_official, e c'è la finalissima di Lazio Sound di tutte le categorie il 15 luglio. E inoltre usciranno due miei brani a breve,
0: ah,
1: a brevissimo.
0: Ok, quindi stai cucinando, come
1: Sto
0: si dice in gergo.
1: Assolutamente. Facciamo uno spoiler.
0: Vai, vai, fallo.
1: La mia prossima canzone,
0: vai,
1: che è molto horror in realtà, se ci pensi, che accomunare, diciamo, allineare horror e canzoni è un po' strano, però sì.
0: Si vede uscirà... che ti piace Salmo, eh?
1: Sì, sì, sì, decisamente. Uscirà il primo venerdì di giugno.
0: Ok, quindi...
1: Quindi a brevissimo.
0: Mo.
1: Sì, sì, io
0: come
1: Johnny,
0: diciamo noi a Roma.
1: Mo perché è molto presto, se no mo tra un po'.
0: E titolo? Ce lo dici?
1: La fabbrica.
0: Ah, bello, bello, bello, affascinante. Dai, allora Fede, io ti auguro veramente un super in bocca al lupo per la tua carriera, che sia veramente radiosa, e dai e forte, sempre come diciamo noi nel Lazio, di cui celebriamo il sound.
1: Evviva il lupo, assolutamente, o la lupa, e grazie a tutti veramente, dai e tutta.
0: Dai, alla prossima.

Ed eccoci tornati in diretta con Wunderkammer. C'è stato qui con noi Fedele, vincitore della categoria Urban di Lazio Sound. Ci siamo fatti una chiacchierata, se non l'avete sentita mi dispiace, ve la siete persa. Adesso sono rimasta tutta soletta in questa puntata pazzerella del lunedì di Wunderkammer. Abbiamo appena ascoltato un pezzo con cui sinceramente sto in mega fissa da giorni. Per qualche motivo mi è tornato alla mente un pezzo del 2015 che si intitola Oh I Know di L.A. Priest, che è un musicista interessantissimo, perché lui esordisce con i Late of the Pier, che era un gruppo indie sleaze, potremmo dire, attivo tra il 2006 e il 2008, se non vado errata, di cui ero veramente molto ghiotta, con sonorità diciamo new rave. A un certo punto il gruppo si scioglie, lui, questo appunto musicista L.A. Priest, decide di vagare per anni, fare una vita un po' nomade, tanto da trascorrere a un certo punto del tempo in Groenlandia a fare degli esperimenti sonori e in particolare a studiare i fenomeni elettromagnetici, e quindi poi dà il via al suo progetto L.A. Priest che abbiamo appena ascoltato, con sonorità belle pazzerelle. E tra l'altro io consiglio anche il suo lavoro del 2016 insieme a Conan Mocassin, cantautore assolutamente straordinario, se non erro neozelandese, che vi ho fatto ascoltare una volta. Hanno fatto un duo che si chiamano Soft Air e anche lì roba pazzetta. E quindi niente, ho parlato adesso con l'ottimo Fedele, che è del 2000 e quindi non condivide con me una cosa tipicamente millennial, che è la nostalgia per il cosiddetto indie sleaze, che vedo adesso finalmente sdoganato provare nostalgia per quell'epoca lì, per quel tipo di abbigliamento, quel tipo di sonorità. Molti adesso le stanno riesumando, ed ecco, devo dire, il prossimo pezzo è veramente coerente con questa grande nostalgia, perché è il pezzo portante della colonna sonora di un film che si intitola Saltburn di Emerald Fennell, che non so se avete visto, è una regista molto valida, regista adesso del remake di Cime Tempestose, regista di Promising Young Woman e Angolo delle Curiosità, interprete del personaggio di Camilla Parker Bowles in alcune stagioni di The Crown. Ecco, Saltburn, con Jacob Elordi, Barry Keoghan e veramente un sacco di altri bravi attori, è una storia ambientata nel 2006 che quindi propone, anzi la storia inizia nel 2006 ma non vi faccio spoiler, poi va avanti per anni e propone tutte quelle sonorità di quegli anni. Ed ecco, andiamo ad ascoltare il pezzo portante della colonna sonora del film, che è l'adorabile Murder on the Dance Floor di Sophie Ellis-Bextor.

Murder on the Dance Floor, Sophie Alix Baxor, colonna sonora di una scena molto frizzantina del film Saltburn di Emerald Fennell, di cui vi parlavo poc'anzi. Ma vabbè, adesso andiamo avanti veloci, perché oggi è stata una giornata tutta pazzetta, appunto abbiamo iniziato tardi, problemi tecnici, e quindi qua io devo andare veloce se vi voglio dire tutte le cose che vi voglio dire e farvi ascoltare tutta la musica che voglio farvi ascoltare. E quindi ora ci spostiamo da una parte all'altra dell'oceano, dal Regno Unito agli Stati Uniti, dove io ho scoperto, no, non è assolutamente vero, non l'ho per niente scoperto io. Dove io ho scovato per voi uno dei miei rapper preferiti, che non vi ho mai fatto sentire a Wunderkammer, e oggi invece voglio condividere con voi un po' della sua roba, che è il meraviglioso MF Doom, che insomma è un artista che per più di 20 anni praticamente è andato in giro con una maschera da Dottor Doom dei Fantastici 4, e quindi la sua identità, cioè si sa il suo nome, ma insomma c'è sempre stato molto rispetto per la segretezza della sua identità. E però in maniera sorprendente non vi propongo un pezzo pubblicato con il nome MF Doom, bensì uno dei suoi tantissimi progetti collaterali, e in particolare vi faccio sentire un estratto dall'album pubblicato sotto lo pseudonimo da producer King Ghidorah, ispirato al mostro a tre teste nemico di Godzilla, quindi a livello di immaginario continua ad attingere al mondo dei fumetti, insomma dei cartoni animati e dei comics, e tra l'altro appunto è un disco da producer, quindi lui rappa su soli 3 dei 13 brani, tra cui questo che stiamo per ascoltare. E vai, ve lo faccio sentire e poi vi dico una chicchetta. Ascoltiamo Antimatter di King Ghidorah, nome d'arte di MF Doom, e Mr. Fantastic, altro nome ispirato ai fumetti, dal disco Take Me to Your Leader del 2003. From Venus to Mars, back to Earth, back to the XPO satellite. It's showtime, nigga. On the board, MF Doom, and I am Mr. Fantastic.

0: in utero.
1: Anti-Matter di King Ghidorah, Nom de Plume da producer di MF Doom e Mr. Fantastic dal disco Take Me to Your Leader del 2003. Vi raccontavo prima MF Doom, artista dall'identità segreta per buona parte insomma della sua carriera, è scomparso tra l'altro nel 2020 purtroppo. Io ancora soffro, bruttissima notizia, mi ricordo che è arrivata il giorno di Capodanno e fui molto triste per tutto il Capodanno che comunque trascorsi a casa perché c'era il Covid. E volevo darvi una curiosità, perché vi ho detto che questa canzone è featuring Mr. Fantastic, altro nome ispirato al mondo dei fumetti, in particolare Fantastici 4, proprio come Dr. Doom ed MF Doom. Ed ecco, questo Mr. Fantastic è apparso in questa traccia che abbiamo appena ascoltato e un anno dopo su una canzone intitolata Rap Snitch Niches, credo si pronunci così, dal bellissimo disco di MF Doom intitolato M Food, e da allora è completamente sparito. E ovviamente i fan, super fan di MF Doom, per più di 20 anni, praticamente questa canzone del 2003, si sono interrogati sulla sua identità e hanno scandagliato queste sue due strofe alla ricerca di indizi, così non hanno trovato niente, quindi ad oggi non si sa chi si nascondeva dietro lo pseudonimo di Mr. Fantastic, perché poi MF Doom insomma ha collaborato spessissimo con artisti importantissimi e quindi insomma chissà chi è. E poi, come sapete, comunque l'ho detto nella puntata con Daniele Rienzo, uno dei sospettati di essere liberato, non so se avete visto l'estratto sul profilo Instagram di No Name Radio, ascoltato la puntata su RaiPlay Sound. Ecco, come dicevo in quella puntata lì, io ho molto rispetto degli artisti, cantanti, scrittori, personaggi vari che scelgono l'anonimato, quindi è brutto quando viene rivelato forzosamente, che è quello che è stato insomma quasi fatto con Liberato, con Elena Ferrante, Mischeta, ricordo una sgradevole foto in metro che le avevano scattato mentre era ignara, con Tony Pitoni ogni tanto mi appare nel mio feed di Instagram, ecco chi è Tony Pitoni. No ragazzi, basta, lasciamo in pace chi vuole essere anonimo, e a meno che poi a un certo punto non scelga di svelarsi. Penso per esempio a Niccolò Contessa dai Cani, che ha iniziato come anonimo e poi si è rivelato, oppure i Tre Allegri Ragazzi Morti, che per esempio indossano le maschere sul palco ma poi nella vita reale insomma si sa chi siano. E colgo questa occasione per dirvi che esattamente una settimana fa al Salone del Libro di Torino ho avuto una bellissima conversazione con Davide Doffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti, nonché disegnatore di fumetti, insieme anche a Giulio D'Antona, suo sceneggiatore, in occasione dell'uscita del libro dedicato a Gian Giacomo Feltrinelli. E trovate un estratto di questa bella conversazione che ho avuto con loro, indovinate dove? Sul profilo Instagram di No Name Radio, che io non so davvero perché voi ancora non seguiate. No, sto scherzando, non ne ho idea se lo seguiate o no, non guardo il vostro telefono. Comunque, adesso andiamo ad ascoltare un pezzo che io ho trovato per caso e che trovo piuttosto misterioso, poi vi racconto perché. Adesso l'ascoltiamo e poi torno e vi dico.

0: Free From Desire, una cover remix che dir si voglia di Nat Tate e Boca 45, pubblicato nel 2023, l'avete riconosciuta, no? È un remix della hit fantastica, inno Eurodance del 1926, vabbè ragazzi, oggi veramente questa puntata mi mette a dura prova, del 1996, che quindi compie 30 anni proprio quest'anno. Tra l'altro, Freed from Desire, quella originale, non tutti sanno che è una canzone italiana, perché è una canzone scritta e registrata da Gala, che è una cantautrice vocalist italiana, in collaborazione poi con Molella e Phil J. E insomma, ripeto, è inutile che io vi racconti Freed from Desire, secondo me l'avete ascoltata tutti un milione di volte. Ecco, orgoglio italiano. E però vi ho fatto sentire questo remix che ho trovato molto interessante, suona un po' come i pezzi di Mark Ronson, in particolare le sue bellissime cover contenute nell'album Version del 2007, quindi bellissimo remix fatto da Boca 45, Boca 45, che è un DJ di Bristol attivo sin dagli anni 90. Però ecco, prima vi accennavo che c'era anche un mistero intorno a questa canzone, perché ho cercato informazioni su la vocalist, immagino, o il vocal, non lo so, Nat Tate, questo Nat Tate accreditato, e l'unica informazione che ho trovato è che Nat Tate in realtà è un artista immaginario, protagonista di un romanzo presentato come una biografia, ma quindi falso, scritto da uno scrittore scozzese, William Boyd, nel 1998. E appunto questo Nat Tate è un pittore immaginario del movimento dell'espressionismo astratto, che secondo questa leggenda inventata avrebbe distrutto il 99% del suo lavoro, e si è lanciato da un battello di Staten Island a New York, e il suo corpo non è mai stato ritrovato. Questo è ciò che si trova su Nat Tate, che in realtà non è mai esistito, era un finto pittore inventato per questo libro. E quindi mo, e chi è su Nat Tate accreditato in questa cover di Free From Desire? Io non lo so, condivido con voi questo mio dubbio, questo mio cruccio. E che dire, adesso in realtà volevo spostarmi proprio da tutt'altra parte geografica, con una canzone molto veneta, a cui penso da un po', dal trionfo delle città di pianura ai David di Donatello. Tra l'altro anche lì sul profilo Instagram di No Name Radio potrebbero uscire dei video con me e delle persone che avete visto in quel film. Ed ecco, da quando abbiamo tutti riscoperto la poesia del Veneto, mi ronza per la testa questo pezzo venetissimo di un artista venetissimo, che è Post Nebbia, da Padova. Questa canzone si chiama Leonardo e fa parte del disco molto carino Pista Nera del 2024, e mo ce la sentiamo.
1: I genitori di Leonardo sono pregati di venire a prendere il figlio presso il rifugio Pista Nera, in cima alla seggiovia, ripeto.

0: Leonardo si trova rinchiuso in una grotta.
1: Leonardo si trova rinchiuso in una grotta.

Post nebbia, Leonardo, direttamente dal Veneto, per chi di voi guarda con affetto e devozione a questa terra troppo spesso dimenticata dopo il successo delle città di pianura. Mi affascina sempre questa cosa, perché io sono involontariamente legata al Veneto, perché per qualche ragione finisco sempre per fare molta amicizia con i veneti. Stavo calcolando una volta con i miei colleghi di No Name che il Veneto è la regione più rappresentata tra gli ospiti di Wunderkammer dopo il Lazio. Quindi pensate, ci abbiamo avuto Ivan Censi, Leonardo Bianchi, Viola Stefanello, Diletta Uisches, quattro veneti su, mi sembra, una ventina di ospiti che Wunderkammer ha avuto. Quindi, che dire, anche qui c'è un fil rouge con questa operosa regione. E appunto adesso con le città di pianura tutti sembrano essersi un po' accorti di questa terra, comunque molto particolare, perché non esiste solo Venezia in Veneto, per quanto poi Venezia sia assolutamente stupenda. In ogni caso, allora, adesso zompettiamo un'altra volta in un altro territorio ancora da esplorare e finiamo con finiamo a Bruxelles, dove c'è questo artista attivo fin dagli anni Ottanta che si chiama Benjamin Sport, credo si pronunci così, che a un certo punto, appunto attivo dagli anni Ottanta, si è fatto un'identità nuova per divertirsi un po' con la musica, per fare cose diverse a quelle alle quali aveva abituato il suo pubblico, e dal 2017 è Futuro Pelo. Un nome che io trovo geniale perché è traducibile come i capelli futuri, e Benjamin Sport è calvo, quindi mi diverte questa cosa, questa promessa di capelli per chi i capelli non ce l'ha più. Non lo so perché lo trovo così divertente, non so perché mi sto così arrampicando sugli specchi per spiegare a voi perché lo trovo divertente. Fatto sta, Futuro Pelo. Futuro Pelo nel 2018 fa una canzone molto bella che tra poco vi faccio sentire, che si chiama Warming, in collaborazione con La Flaca, che è una sua collaboratrice ricorrente. Come potrete sentire, è divertente perché zompettano tra stili, c'è la musica latina, ci sono i beat, quindi sample beats, questa musica un po' chill alla quale ci siamo abituati soprattutto grazie a YouTube, e c'è un po' di tutto in questo pezzo che si chiama Warming, in questa puntata strambissima, in questo lunedì che mo mi allungo, ma vi giuro tra 5 minuti, forse 8, forse 10 finiamo, e ascoltiamo Futuro Pelo e La Flaca, Warming.

Warming di Futuro Pelo e La Flacca. Bello, no? Carino, mi piace questo pezzo. Volevo condividere con voi. Oggi ho farcito questa puntata di canzoni e volevo ascoltare io per affari miei, e poi sciaguratamente mi hanno dato sto programma sul servizio pubblico e ve le dovete sucare anche voi. Si può dire sucare sul servizio pubblico? Non lo so, ma tanto sta puntata è un po' così, un po' punk, un po' sgangherata. Allora, io adesso siamo qui in chiusura, so che sono andata un po' oltre, ma come sapete abbiamo iniziato 10 minuti dopo perché abbiamo avuto un guaio tecnico con la diretta e quindi non vorrei tanto dilungarmi, però volevo condividere con voi una cosa buffa, perché come sapete a volte quando sono in puntata da sola mi vado a guardare gli accadde oggi, cosa è successo oggi, e qua abbiamo un qualcosa di quasi paranormale, perché nel 1946, quindi esattamente 80 anni fa, scompariva Patty Hill, una maestra d'asilo, un'insegnante, coautrice con la sorella Mildred di Tanti auguri a te. Era nata nel 1868 e sapete perché lo considero paranormale? Perché io stamattina mi sono svegliata e il mio fidanzato, perché stavo parlando con lui e lo stavo prendendo in giro perché lui non canta Tanti auguri a te, odia cantare, non canta neanche Tanti auguri a te, ma ieri l'ho sentito un po' cantare, eravamo a compleanno e quindi lo stavo prendendo in giro per questo, e lui a un certo punto mi svela questa cosa che non ricordavo, che

appunto Tanti auguri a te non è che sia una canzone storica della nostra tradizione, cioè è una canzone che è stata composta negli Stati Uniti appunto da questa coppia di maestre nel 1893, che in realtà era per i loro studenti bambini, perché erano delle insegnanti d'asilo, e quindi poi è stata tradotta in italiano. Se non vado errata, in Italia c'è anche una grossa etichetta che detiene i diritti di riproduzione, perlomeno nei film e nelle serie, e quindi sappiate che anche Tanti auguri a te, che sembra far parte del nostro immaginario collettivo dalla notte dei tempi, in realtà è una canzone che è stata scritta in realtà da due donne, due sorelle, due maestre d'asilo. E mi sembra un strano segno del destino che stamattina me lo raccontava il mio fidanzato. Io adesso apro Accadde Oggi .it, uno dei miei siti di riferimento quando sono in diretta, e trovo questa notizia che 80 anni fa è venuta a mancare Patty Hill. Che devo fare? Mi devo giocare dei numeri all'otto? Che devo fare? Non lo so, datemi dei consigli e direi basta, poniamo fine a questa puntata delirante, per la quale mi scuso, però appunto io sono sovrastimolata e sono successe un sacco di cose, cioè abbiamo avuto il problema tecnico, è venuto Fedele all'inizio di questa puntata a raccontarci come stava dopo aver vinto Lazio Sound nella categoria Urban, poi sono rimasta da sola, ho fatto sentire un sacco di musica, poi c'è stato questo fenomeno paranormale su Tanti auguri a te. Basta, poniamo fine e chiudiamo con la mia carissima Charlie XCX con il suo nuovo singolo uscito venerdì, Spring Summer 26, e noi ci sentiamo domani alle 18:30 in diretta su No Name Radio. Io sono Giada Arena e con me ci saranno i ragazzi di Ruvida TV, che per me sono tipo le persone che fanno più ride al mondo adesso, quindi vi consiglio di ascoltare. Buona serata e a domani.

Attento. Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ole, ole.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici, sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro. Per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo

la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno, il rimedio più sicuro e toglierà il dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice.

Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: 1, 2, 3. No. No. Sono sbagliato.
1: Io sono jazz, cool come Chet, freak come Ernest, freak come manco l'umore che fa swing come Duke. Sì, però per lo più kind of blue, e scrivo bassi che tirano come Mingus. Corro forte come Bebop, come

Le cose cambiano, forse anche tu dovresti farlo. Ti senti vecchio a 30 anni come Benjamin Button. Non ho voglia di spaccare l'iPhone. C'è un'app per tutto quello che non serve, è un cazzo. Da quando è tutto sul mercato, nessuno va al mercato, tutti sono sul mercato. Anche la pussy mi ha stancato, ora che piaccio a tutti, so già che non mi amano.

Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Sto quando studio e notte, e ti passa appena la session. Chiamami quando vengamo, semi location. Io ti insieme a Simon Nusho, ci fanno standing ovation. E ti riga sempre ok.

guardami ora, guardami ora. Big dog, Lena Simons, guardami ora. Guardami ora, sì, guardami ora. Lena Simons on top, guardami ora.

si sveglia già da un po'. Dimmi dove sei, confuso tra i miei guai. Che cos'è che fai? È così strano se ti penso. Tu invece mi ricordi a stare.

ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Le ascolta Bel Air se cita un botto.

0: sto togliendo i sassi dalle Nike e sto uscendo tipo il Monte Rushmore. Nella stanza tutti indemoniati, ho più cavalli di una vera Lambo. Più cavalli di una vera Lambo, che ti resta se ti cambio password. Eri finto pure a festeggiarmi quando ho perso dove cazzo stavi.
1: Benz.
2: Ho dei sassolini.